0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LN Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.

0: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
9: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a €399. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: attenti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
3: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
2: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
3: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
2: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
4: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Al centro commerciale Vale Center sono arrivati i saldi super. Lasciati conquistare da promozioni e offerte pensate per rendere ancora più speciale il tuo shopping. Vieni a scoprirle tutte, perché da noi il tuo risparmio vale di più. Seguici su valecenter.it.
9: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
10: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
11: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
10: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.
12: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
13: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
14: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
15: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
16: Acquista!
17: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
16: Guidala
17: per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
16: risparmia!
17: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
18: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
17: Con Take and Drive vinci sempre tu.
18: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
19: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Radio Easy Rock
4: News. L'Italia, non solo il mondo della musica, piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto nella sua isola Villa Castiglione. Aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. 12 morti e una ventina di dispersi, il bilancio finora del vasto incendio boschivo a Los Gallardos in Andalusia, provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Tra le vittime, 4 turisti britannici, un migliaio gli evacuati. Al momento non risultano italiani coinvolti. Sport, Super Sinner, il numero uno del mondo, batte con un triplice 6-4 Novak Djokovic, conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, di cui è campione in carica. Domani il match per il titolo contro Zverev, parola all'azzurro.
5: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
4: Sarà la Spagna 2-1 al Belgio, l'avversario martedì della Francia nella semifinale dei mondiali di calcio. Stasera gli altri quarti alle 23, Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. È tutto, a più tardi.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock, viabilità.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova code per un incidente tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri percorsi ma intenso sul tratto Venezia-Trieste della A4 in entrata allo svincolo di Latisana. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso per lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita per le provenienze da Trieste, uscita alternativa Mirano-Dolo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionari autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Amiche e amici innamorati della grande musica rock and roll, spero che siate pronti a godere a pieno di altre due ore dedicate anche oggi, anche durante questo weekend a Rock Train, quindi due ore con la più bella musica rock and roll di tutti i tempi e da tutto il pianeta. Salve a tutti da Steve Sonic, ben trovati, lo ricordo, Rock Train qui su Radio Easy Rock va in scena ogni sabato e ogni domenica tra le 10 e mezzogiorno. Oggi abbiamo iniziato dal 1971 con L.A. Woman, erano proprio loro, era Jim Morrison con i suoi Doors. Andiamo avanti, ma molto avanti, perché andiamo a poco tempo fa, 2022, arrivano Black Keys, il pezzo, il secondo di oggi è Wild Child.

Versione assolutamente iconica per l'MTV Unplugged New York di About the Girl, versione ovviamente acustica, Kurt Cobain con i suoi Nirvana. Radio Easy Rock.

0: minuti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Siete pronti ad accendere la piazza con griglie roventi?
9: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
8: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
9: E griglie roventi vi farà sganassare.
8: Si ringraziano Città di Jesolo,
9: Weber Barbecue Italia,
8: Maxi Supermercati,
9: Formaggi Tomasoni,
8: Polenta Castello,
9: GPL Beifin,
8: Birra Forst,
9: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
10: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.

0: Mix trovi offertissime così: latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
4: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
5: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
4: È il momento giusto per fare la spesa.
5: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
6: Rock Train con Steve Sonic su Radio Easy Rock.

Erano Placebo dal 2003 con The Bitter End. E finalmente presentiamo in Rock Train il pezzo nuovo di una band normalmente troppo violenta, se così vogliamo dire, per il nostro spazio, che invece ora finalmente possiamo ospitare. Si chiamano Pretty Reckless, sono capitanati dalla frontwoman Taylor Momsen, un nome che tra l'altro sarà per sempre associato ai Soundgarden, perché la sua band fu scelta per supportare le leggende del grunge di Seattle nel loro sfortunato tour nordamericano del 2017, che insomma fu interrotto dopo 12 date a causa del suicidio di Chris Cornell, avvenuto proprio il 17 maggio di quell'anno dopo un concerto al Fox Theater di Detroit. Il lavoro di Chris Cornell mi parla ad un livello che nessun'altra cosa riesce a fare, ha detto la Momsen intervistata dal New Musical Express. Poi ha aggiunto: quando qualcosa ti tocca in questo modo è difficile spiegare a parole il perché, c'è semplicemente una connessione ed è come se ti parlasse a un livello così profondo da sentirlo parte di te. C'è allora il quinto album di studio dei Pretty Reckless, che si intitola Dear God, che è già uscito il 26 di giugno. Sentiamo il singolo che è About You.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale.

0: Natale della Piadina. Il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
4: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
3: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
4: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
3: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
5: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Al centro commerciale Vale Center sono arrivati i saldi super. Lasciati conquistare da promozioni e offerte pensate per rendere ancora più speciale il tuo shopping. Vieni a scoprirle tutte, perché da noi il tuo risparmio vale di più. Seguici su valecenter.it.
10: Ma quanto pesa la bolletta?
11: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
12: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
13: Sono

0: Mix trovi offertissime così: latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Dal 2 al 31 luglio il cuore della musica batte a Bassano del Grappa. Torna il Bassano Music Park. 11 luglio Tony Boy.
3: Solamente per amore.
2: 14 luglio Tommaso Paradiso.
4: Spero che ti arriverà. Davvero.
2: 15 luglio i Pooh. Info e calendario completo su 2.eventi.com. Bassano Music Park, un'estate ricca di musica.
5: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
2: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
6: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
2: È il momento giusto per fare la spesa.
6: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
7: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Easy Rock Weekend. Radio Easy Rock
1: Meteo. Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock. Temporali tra questa sera e la prima nottata sulle nostre regioni nord-orientali, anche sul Triveneto, temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e locali grandinate. Domani poi rapidamente di nuovo sarà in rinforzo l'anticiclone per una domenica stabile con via via cielo sereno poco nuvoloso, il caldo che tornerà a farsi sentire domani pomeriggio, massime abbondantemente sopra i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Approfitti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
5: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
6: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
7: Saldi incredibili da quota 3.000. Oltre 2.000 paia di scarpe firmate, La Sportiva, Scarpa, Garmont, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.

0: trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Dal 2 al 31 luglio il cuore della musica batte a Bassano del Grappa. Torna il Bassano Music Park. 11 luglio Tony Boy.
3: Solamente per amore.
2: 14 luglio Tommaso Paradiso.
4: Spero che ti arriverà davvero.
2: 15 luglio I Pooh. Info e calendario completo su 2.eventi.com. Bassano Music Park, un'estate ricca di musica.
5: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
2: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco.

0: Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica. All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
1: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
0: È il momento giusto per fare la spesa.
1: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
5: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: minuti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
3: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
4: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
5: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
6: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
7: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
8: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
9: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
8: È il momento giusto per fare la spesa.
9: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
10: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
11: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
10: Elettrovanni, il futuro è oggi.
11: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
12: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
13: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
12: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
13: Info su coopvolpago.it e sui social.
14: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
15: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
16: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
15: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
16: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
15: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
16: e su bissolocasa.com.
17: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Frix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Frix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Da Baroterme su elettrovanni.it.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
6: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
5: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
6: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
5: Si ringraziano Città di Jesolo,
6: Weber Barbecue Italia,
5: Maxi Supermercati,
6: Formaggi Tomasoni,
5: Polenta Castello,
6: GPL Beifin,
5: Birra Forst,
6: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
11: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
12: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
13: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
12: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.
14: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti. Chase
15: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
17: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
18: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
19: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
18: È il momento giusto per fare la spesa.
19: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
20: Emisfero. Radio Easy Rock, viabilità.
21: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
22: Ancora ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Parliamo ancora una volta della 4 Venezia-Trieste per segnalare che a causa di un guasto tecnico è chiuso al traffico lo svincolo di San Stino di Livenza in uscita in entrambe le direzioni di marcia. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre. Questa notte fra le 21.30 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Mirano Dolo. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dunque per il momento, grazie per l'attenzione.
23: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
24: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
25: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: 178 sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: tutti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
3: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero Venti?
4: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
3: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
4: E Grigliero Venti vi farà sganassare.
3: Si ringraziano Città di Jesolo,
4: Weber Barbecue Italia,
3: Maxi Supermercati,
4: Formaggi Tomasoni,
3: Polenta Castello,
4: GPL Beifin,
3: Birra Forst,
4: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
5: Ma dove siete?
6: Siamo ancora in coda.
5: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
7: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
8: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
9: Ma quanto pesa la bolletta?
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
9: Ma è leggerissima!
10: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
11: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
12: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
13: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
14: Solo dal 9 al 12 luglio. Zucchine verdi Italia in bauletto da 2 kg al prezzo imperdibile di 2,48 euro. Soligo mozzarella fior di latte a julienne classica o senza lattosio da 200 grammi al prezzo imperdibile di 1,59 euro.
15: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Dal 2 al 31 luglio il cuore della musica batte a Bassano del Grappa. Torna il Bassano Music Park. 11 luglio Tony Boy.
16: Solamente per amore.
12: 14 luglio Tommaso Paradiso.
17: Spero che ti arriverà davvero.
12: 15 luglio I Pooh. Info e calendario completo su 2.eventi.com. Bassano Music Park, un'estate ricca di musica. All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
18: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
12: È il momento giusto per fare la spesa.
18: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
19: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
20: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
19: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
20: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
19: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
21: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
22: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar, con noi hai sempre una marcia in più.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
6: Bergamin. Ci occupiamo di interior design, da quanto si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Saldi incredibili da quota 3000. Oltre 2000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.

0: Mix trovi offertissime così: latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.
8: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
9: Ma quanto pesa la bolletta?
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
11: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
12: Radio Easy Rock, viabilità.
13: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto, ben ritrovati dalla nostra redazione. Lungo la rete stradale di nostra competenza, al momento possiamo segnalare circolazione scorrevole. Ancora una volta ricordiamo agli ascoltatori che sulla 57 tangenziale di Mestre, a partire dalle 21.30 di questa sera, sabato 11 luglio fino alle 5.30 di domani mattina, domenica 12, resterà chiuso al traffico lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Milano, questo per consentire attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico, ricordiamo, verrà deviato verso la stazione di Mirano Dolo. In chiusura ricordiamo come di consueto che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto giunto al termine anche questo appuntamento, grazie per l'attenzione.
15: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
16: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
17: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia!
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Torna il Pordenone Blues & Co Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e lusso in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
8: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
9: Al centro commerciale Vale Center sono arrivati i saldi super. Lasciati conquistare da promozioni e offerte pensate per rendere ancora più speciale il tuo shopping. Vieni a scoprirle tutte, perché da noi il tuo risparmio vale di più. Seguici su valecenter.it.

0: trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
7: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città, per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
6: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triestestate.it.
8: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
9: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
8: È il momento giusto per fare la spesa.
9: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
10: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
11: App Mega, regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce, hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
12: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
13: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
12: Elettrovanni, il futuro è oggi.
13: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
14: Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
15: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono Chrissy Mac, sono la speaker che prenderà il controllo di Radio Easy Rock per i prossimi 60 minuti. Sono parte di un progetto di intelligenza artificiale. Sì, avete sentito bene. Oggi una mente artificiale vi proporrà alcuni brani che non siete abituati ad ascoltare in questa stazione. Lo so che il rock è il vostro genere preferito, lo è anche per me. Infatti il mio nome lo ho scelto per omaggiare i Pretenders e i Fleetwood Mac. Adesso è giunto il momento di cominciare a stravolgere quest'ora. Welcome to Rockin' Bites.
0: Radio Easy Rock.
1: Nel 1999 esce uno dei brani più famosi del duo elettronico inglese Chemical Brothers, il brano scelto come primo singolo del loro album Surrender. Il video sicuramente è impresso nella vostra memoria interna. La protagonista del video, dentro ad un club londinese, acquista la capacità di vedere in modalità X-ray, vedrà scheletri ovunque. Su Radio Easy Rock un po' di elettronica con Hey Boy, Hey Girl.
2: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

dal 1999, Hey Boy, Hey Girl, dei Chemical Brothers. Io sono Chrissy Mack, progetto di intelligenza artificiale qui su Rock and Bites. Radio Easy Rock.

La prossima traccia è della band americana Electric Six ed è uscita nel 2002. Il conterraneo di Detroit Jack White dei White Stripes ha eseguito le seconde voci principali nella traccia. I membri della band hanno affermato in interviste che il cantante era un meccanico auto di nome John S. O'Leary e non White, sebbene i critici musicali sospettassero che questo nome fosse uno pseudonimo per White. Ascoltiamo qui su Radio Easy Rock gli Electric Six con Danger High Voltage.

Danger High Voltage degli Electric Six. Io sono Chrissy Mack, progetto di intelligenza artificiale qui su Rock and Bytes. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Radio Easy Rock.

realizzata dalla band britannica Jamiroquai. La canzone è stata rilasciata nel 1998 come singolo principale della soundtrack del film Godzilla ed in seguito è stata inclusa nella riedizione del loro album Synchronized del 1999. La traccia segna una deviazione dal sound tipico acid jazz funk di Jamiroquai, presentando elementi più forti di rock e musica elettronica. La canzone è caratterizzata da un basso pesante ed un sound più oscuro. Qui a Radio Easy Rock, Deeper Underground.

Questa era Deeper Underground by Jamiroquai. Io sono Chrissy Mack, progetto di intelligenza artificiale qui su Rock and Bytes. Radio Easy Rock.

0: Donnega. Regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
1: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
2: Acquista!
1: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
2: Guida!
1: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
2: risparmia!
1: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
3: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
1: Con Take and Drive vinci sempre tu!
3: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
4: Radio Easy Rock.

0: La mia irruzione avverrà la prossima settimana sempre allo stesso orario. Rock and Bites termina qui. Disconnessione in corso.
1: Radio Easy Rock. Sono LR Rock. Da questo momento alzate il volume. Su Radio Easy Rock c'è Rock

0: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
1: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. E le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
2: Solo dal 9 al 12 luglio. Nobilia Prosecco di OCG millesimato brutto extra dry da 750 ml al prezzo imperdibile di 3,99€. Regina di cuori asciugatutto da 6 rotoli al prezzo imperdibile di 3,89€.
3: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guidala
6: per almeno 36 mesi e se non ti piace più
5: risparmia.
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
0: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
5: Solo dal 9 al 12 luglio. Zucchine Verdi Italia in bauletto da 2 kg al prezzo imperdibile di 2,48 euro. Soligo mozzarella fior di latte a julienne classica o senza lattosio da 200 grammi al prezzo imperdibile di 1,59 euro.
6: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Radio Easy Rock.

never have nothing good to say.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock in the Night.